E Natalo Lucia, ma che to te nezo ko soni tutta no Lucia, meni to son tutta soni tutta no. E questo sono tu oggi le chiamen uno mo. Ah, di kuno la le Gesù Cristo Nazareth ton come.

0: Betty Fizzy.
1: Ya Benny.
0: Me wa lan jiri gbo fun ibo. Kwi jira le ma de kotori. Betty Fizzy.
1: Jabete ya lole.
0: O je yi tata pro jabete. Eh? Eh? Oh, eh?
1: Jabete ya te ko ka di ba le la.
0: Jabete na hi ba kholo.
1: Ya hi ba kholo la.

0: Mi andrà mio che devo sia, non ci mi si sta pare.
1: Ma
0: bono pli pli pli pli. Ma bono pli pli pli pli. E come ci vuole ebbe lo me ebbe potale cagone ebbe potale cagone mi uccide cagone lo me duro come un cacciano mi o vide cacciò fritto io quindi le due fa qua poi un po' oggi e alle roppa la guaggi.